Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.

bi awon olori e ni gospel ba tin bo win soge Elijah keto di olorun so be agbegboru tu Yemi David latabule Tomi Lola Isheda Segun Adewole Kokoro Larifa awon wuli majemu

diafo ogun onire to lo gbege arere sigbuare lope lope erewu mi lojude babe lere to fere fere ti o jeri ogbari atare lowo elere adie o pepe fi egbele adie o pepe fese tele ire ni nwa o baba wa ri be ire ariwa ire iwo orun ire ila orun ire gusu odo ni gerere tagbe wo toku e leyin gerere odo ni gerere tagbe wo toku e leyin gerere odo ni gerere tagbe wo toku e leyin gbe gerere gerere lagbara rin wo todo